Asuna via ekra, asuna via intuna. Supreme Radio. Supreme Radio. Supreme Radio. Magi hande, magi rata.